Bastaccia. I restoran Carigrad. I najbolje baklave. Na Bastaccia. Carigrad. Bastaccia. Posjetite restoran Careva Ćuprija, Bastaccia, Careva Ćuprija.